stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore, ce l'hai tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu